maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: This is Jam Hot.
1: Si chiude il flight case di Beppe Martire di Jerry.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
1: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa.
1: Sono le 3 e 57 minuti.
0: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

0: 5 in punto.
1: Revox, solo funky and disco music, il bobinato di Ritmo 80. Sound design

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Palchimele.

0: Sono le 6:02.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
0: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: 80 a Good Morning Forever Young con Marco Corona
1: e Marchino.
0: Un po' più veloce.
1: Sono
0: però,
1: un po' arrabbiato.
0: Perché?
1: Sono un po' arrabbiato.
0: Arrabbiato. Perché?
1: Perché non so se a te ti fa, anche a te, a casa tua, a te ti fa. Cioè praticamente che vai a usare
0: la
1: una cosa
0: a te ti
1: a
0: fa,
1: te ti fa a casa tua. Che praticamente c'è quel momento che ti serve una cosa che non la usi mai.
0: Mai.
1: E finisce.
0: E finisce.
1: Esempio, in ufficio solitamente le graffette.
0: Bravo.
1: Quando vai con la graffatrice lei lo sa, questo non mi usa mai, mi scarico. Io stamattina ce l'ho con il liquido per pulire gli occhiali.
0: Pensa,
1: cazzo, ce l'ha, qualcuno l'avrà finito a casa mia. Pensa. Ieri, no? L'avrà finito.
0: Scusate, comincia Good Morning Forever Young, ma non è così, tranquillo, non è tutto così il programma, qui su Ritmo 80. No.

0: Ela, tante galline.
1: Basta il gatto in calore.
0: Potremmo fare una puntata che verso riuscite a imitare?
1: Allora, scusate perché devo fare una comunicazione di servizio molto importante a tutti quelli che hanno Facebook, che magari sono amici dei Marchini.
0: Ah, bravo,
1: la nostra pagina.
0: Sì, tra l'altro la pagina social dei Marchini è i Marchini, naturalmente con la K 2007 Instagram, i Marchini con la K invece su Facebook.
1: State attenti perché c'è in giro c'è una signora, si chiama Carla, che prima vi chiede l'amicizia, ok?
0: Ok, okay? Sì.
1: Poi vi manda foto di lei nuda sul letto o in altre pose per cui tipicanti abbastanza sconce,
0: ok,
1: vi chiede cosa le fareste, quindi insomma tu devi mandare il testo di quello che le fareste magari con una tua foto anche e okay.
0: in cambio
1: dice che vi regala un Samsung Galaxy S20
0: addirittura, cioè praticamente oltre a questo lei,
1: ragazzi, state attenti, è una truffa perché? Non è il Galaxy S20 ma è un modello vecchio, vedi questo qui che è il modello vecchio,
0: l'hai fatto per provare,
1: è una truffa. Ma io, ragazzi, le cose bisogna dirle come stanno,
0: cioè bisogna anche vedere, cioè magari poteva essere vero,
1: ragazzi, è una truffa. Cioè, questo non è inutile che lei fa, che dice di ma te dimmi, infatti, manda, guarda, io gli ho mandato le foto di me,
0: guarda che mattone,
1: però non è sacco, è signora Carla, questa è l'X10 poi l'ha anche usata, e che cazzo. Good morning, Forever Young. Come

0: signori e signore.
1: Bello questo appuntamento, l'ho proprio, mi piace un sacco quando non lo facciamo. Allora,
0: però è l'appuntamento con i simpa della compa, sai, perché nelle varie compagnie, lo spieghiamo, sì, c'è sì, sempre quello simpatico, quello che racconta le barzellette, quello che ci fa ridere,
1: esatto,
0: magari delle volte però
1: esagera, passa il limite.
0: Ecco, noi prendiamo quelli lì,
1: quelli sono tutti nostri.
0: Cioè quelli che hanno passato il limite si trovano qui davanti uno dietro l'altro e facciamo i provini.
1: Vai,
0: casting,
1: sentiamo, sentiamo. Oggi
0: c'è Sam, c'è

0: Mi piaceva tanto, L'ho ingruppata.
1: L'hai ingruppata?
0: Quindi io penso mi castrano perché gli ho fatto male, mi castrano.
1: Ah, lo castro.
0: E te?
1: E te?
0: Ah, io più o meno come te, solo che con la mia vicina, la vicina di casa, la mia padrona. Ma come?
1: Come?
0: Era lì che innaffiava i fiori. Innaffiava i fiori. Tutta mezzo spogliata. Io non ce l'ho fatta più, track, l'ho ingruppata.
1: No.
0: E quindi ti castrano anche te? No, no, mi tagliano le unghie.
2: Va bene, ciao a tutti, bye bye.
1: Capito? Le unghie perché cane. Graffiamo. Allora, se non vi ha fatto ridere, Marchino ha portato una cosa vera, no? Cioè, ha Guarda, preso una testimonianza.
2: Questa è vera. Questa non era male, ho preso una delle tue pasticche e adesso il mondo è mio.
1: Tutto sembra molto, tutto bello.
2: Tutto bellissimo.
3: Com'è?
2: È bello. Però c'è un'altra.
1: C'è questa invece, però, è una storia vera.
2: Una storia vera, vai.
1: Davanti a un ufficio comunale.
4: Scusi, ma il pomeriggio non lavorano al comune?
5: No, il pomeriggio è chiuso. La mattina non lavorano. Ah, niente.
2: Salutiamo
1: perché
2: tutti quelli che lavorano
1: dipendenti comunali li abbiamo persi tutti.
2: Grazie,
1: così
2: grazie. No, ma si scherza.
1: Dai, sono le solite battute.
2: No.
6: Good morning, forever young.

0: pubblicità.
1: Consigli, consigli per passare una fantastica serata, per passare un...
0: Questo era l'audio di Al Jazeera.
1: Aiutami!
0: Allora, questa sera in televisione ci sono tanti programmi, tante cose. Noi ve ne consigliamo uno.
1: Questa sera
0: non era pronto adesso che ho fatto
1: questa
0: veloce.
1: Sera sì? Su Real Time alle 21:12.
0: Sì, come sempre.
1: Gente entra in un supermercato e inizia a dar di matto.
0: Cioè, hanno ripreso con le telecamere questa gente che entra in supermercato e comincia a arrabbiarsi.
1: Lanciano i carrelli.
0: Sì.
1: Bucano i sacchetti della farina.
0: Ma no.
1: Tolgono le vongole dal congelatore.
0: Non si fa.
1: Aprono le bottiglie e bevono.
0: Ma così.
1: Urlano.
0: Ma che programma è questo?
1: Pazzi per la spesa.
2: Televisione, televisione. Arrivederci, a presto.
3: Good morning, Forever Young.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usa. Segna info su nissan.it.

0: Mamma mia, volata questa prima ora, caro Sotto.
1: Vola.
0: Sì.
1: Quando ci si diverte, vola il tempo.
2: Vola.
1: Dai, torniamo tra poco.
0: Meglio, eh. Io ero partito con Lorella Cuccarini.
3: Sono le 7:02.

0: quello di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Dopo giorni di preview a Invito, in un tourbillon di polemiche, ha aperto finalmente al pubblico l'edizione più che contestata della Biennale d'Arte di Venezia. Dopo le proteste e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, venerdì momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele, con i manifestanti che sono entrati in contatto con gli agenti in tenuta antisommossa, mentre una ventina di padiglioni nazionali rimanevano chiusi per protesta. E dopo settimane di duro scontro tra il presidente della Biennale Buttafuoco e il governo, l'inaugurazione del padiglione Italia, sostenuto dal Ministero della Cultura, ha visto il deserto istituzionale, a ribadire la frattura tra il ministro della Cultura Giuli e la Fondazione. All'inaugurazione del padiglione Venezia, invece, il leader della Lega Salvini, che in rotta con la linea della Meloni, ha sostenuto la gestione di Buttafuoco e l'apertura alla Russia. Presente anche l'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, sostenitore dell'autonomia di Buttafuoco. A Roma è anche il weekend di Race for the Cure. Per chi si registra e partecipa alla maratona, diventata la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia, sarà possibile visitare gratuitamente il parco archeologico del Colosseo in questo weekend. Per ottenere il biglietto gratuito di Colosseo, Foro Romano e Palatino, sono state predisposte speciali corsie per evitare file. Nella capitale molti musei civici rimangono gratuiti per la giornata in memoria delle vittime della mafia, che quest'anno sabato commemora il 48esimo anniversario dell'uccisione di Aldo Moro. E allo statista è dedicato il libro di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità. Il titolo è stato presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. E così ribadisce l'importanza dell'eredità politica di Moro Alberto Losacco, al microfono di Nicola Compagnone.
2: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. La lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
1: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona

0: Sai cosa ci vorrebbe adesso, Corona?
1: Cosa ci vorrebbe? Dai, dillo, perché è tutto collegato al programma.
2: Sei sicuro?
0: Sì, vai.
2: Allora, quella ragazza...
1: No! No, ci vorrebbe un brano che accompagnasse quelli che sono ancora a letto, che possono rigirarsi per la durata del brano. E allora questo è...
3: Qua

0: Chi è? Chi è?
1: Sono il Corriere.
0: Ma come? Sì.
1: Apritemi. Ho portato l'unicorno. Che già tre volte che mi caga nel camion.
2: Allora, che cazzo ordini, Corona? Di sempre Wish. Ce l'ha su Wish anche questa volta.
0: A parte che, tra l'altro, tu ordini una cosa e dopo Wish te ne manda un'altra.
2: Sicuramente avrei ordinato un peluche a forma di unicorno. Il Corriere ti porta l'unicorno vero.
0: Tanto che ha cagato tre volte.
2: Ha cagato tre volte.
0: No, le tre volte che ha provato a consegnarlo, ma
2: sentiamo.
0: Nessuno ha risposto.
2: Abbiamo registrato.
0: Sì.
2: Okay.
1: Sono il Corriere. Apritemi. Ho portato l'unicorno. Sì. Che già tre volte che mi caga nel camion.
0: È tre volte. Quindi
2: è un ca.
0: Lo apro oppure mando direttamente indietro. Tre volte mi cagano una.
2: Non lo so. Forse è
0: era di Swarovski,
2: è,
0: però.
2: È fallato. È fallato. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo.
0: Poi come fa a cadere l'unicorno? Perché se cade la punta, no?
2: Sì, ma guarda che lei, lui non ha detto caga, eh. Ah, no. Ha detto cade.
0: No, cade, sì.
2: Ha detto caga.
0: No,
2: ha detto caga. Abbiamo la registrazione, la rimandiamo? Ascolta bene.
1: Sono il Corriere.
0: Sì.
1: Apritemi, ho portato l'unicorno. Che già tre volte che mi caga nel camion.
2: Caga.
0: Sono io che non volevo sentire.
2: Hai sentito caga?
3: Sveglia.
2: No, no. Caga. Caga, Corona. Va bene.
4: Fuori onda.
2: Sì, è sordo anche.
0: Quindi
2: io c'ho mal di spalla. Fa piano, non mi tocca. Io c'ho, lui c'ho mal di spalla e lui è sordo.
0: Cosa?
2: E caga comunque.
0: E cosa?
2: Niente. Senti l'odore.
0: Ma veramente abbiamo fatto un tocco.
2: Ma veramente avevi capito?
0: Sì,
2: che ragazzi.
0: Sì. Perché l'ho ascoltato veloce, quindi non ci facevo più caso. Perché già mi faceva ridere che cade tre volte, no?
2: Infatti, buca. Beh, contento di poco.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchese.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: ragazzi, non c'è bisogno di urlare. Intanto ben ritrovati su Ritmo 80. Good morning forever young, è il momento della nostra zuppetta.
1: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, no, assolutamente no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta divina.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Domenica 10 maggio 2026, 130° giorno dall'inizio dell'anno. Auguri a tutte le mamme.
10: Mia mamma ha sbattuto la testa e ha perso la memoria.
11: Adesso gli devo spiegare di nuovo.

0: pensiero positivo.
1: La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini.
2: E allora la mia ragazza mi ha lasciato, lo devo capire subito che era matta. La prima volta che abbiamo fatto l'amore si è spogliata, ma spogliato mi fa, usi qualcosa? Il pisello che te usa?
0: Le frasi del cinema.
3: Ero a pezzi quando è morto mio nonno.
4: Oh, mi dispiace, come è morto?
3: Seconda guerra mondiale.
4: In battaglia?
3: No, mentre sciava nel Vermont, ma all'epoca c'era la guerra.

0: Il proverbio.
1: Una ferita fa male ma guarisce. Una cattiva parola fa male per sempre.
2: Dimmi le parole, tirchia. Buciarda.
3: Cos'è? Cos'è?
4: Sotto processo l'uomo che ha visto strangolare sua suocera. Alla domanda del giudice sul perché non fosse intervenuto, lui risponde: ho visto che l'aggressore ce la faceva da solo.
3: Vabbè, era l'edizione speciale.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein Pet Food.

0: K, te la spezzo e poi ci gioco a Shanghai la falange, sto dicendo la tua.
1: Scusa!
0: Scusa! Mentre sto parlando mi interrompi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Perché sai che dopo perché sai che sono precisissimo.
1: Stavo dicendo
0: che abbiamo chiuso la prima ora, la seconda ora, vedi che mi fai anche sbagliare la seconda ora insieme. E ce n'è un'altra.
1: Pure.
0: Sì.
1: Va bene, tra poco allora.
2: Sono le 7:00.

0: Fotonovela, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Promuovere un confronto sul valore della partecipazione dei pazienti nei percorsi decisionali e assistenziali contribuendo a una governance sanitaria più aperta e innovativa, un modello quindi capace di accompagnare il Servizio Sanitario Nazionale nella sfida di garantire equità, qualità e sostenibilità in un contesto demografico, epidemiologico e terapeutico in rapida evoluzione, è l'obiettivo che ha portato alla nascita, attraverso il confronto articolato tra istituzioni, comunità scientifiche e associazioni di pazienti, del consensus paper verso un sistema sanitario partecipato, consenso per una governance appropriata e sostenibile. Il documento è stato presentato al Senato nel corso di un incontro promosso dal senatore Guido Quintino Liris in collaborazione con Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari. È uno dei disturbi più diffusi ma anche uno dei meno compresi. Il mal di pancia riguarda oltre 9 italiani su 10, ma più della metà delle persone, il 55%, non si sente sicura nel gestire un'autonomia, è quanto emerge da una survey condotta da SIFAC, Società Italiana di Farmacia Clinica, che evidenzia un bisogno crescente di orientamento nel self-care, cioè nella gestione della propria salute. È proprio da questa distanza tra percezione reale e comprensione che nasce Capire la pancia, il progetto sviluppato da SIFAC con il contributo non condizionante di Opella, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei disturbi gastrointestinali e rafforzare il ruolo della farmacia come punto di riferimento nel self-care. Conoscere i rischi e promuovere la diagnosi precoce del melanoma e dei tumori cutanei sono gli obiettivi della campagna di prevenzione promossa da Unicop Firenze con l'intergruppo Melanoma Italiano IMI, associazione scientifica multidisciplinare che opera nel contesto nazionale per la ricerca e la cura di questi tumori. La campagna ha preso il via dal coop.fi di Livorno Settembrini, dove fino al 7 maggio nella sala dedicata ai soci Unicop Firenze possono effettuare visite dermatologiche gratuite di controllo dei nei. L'iniziativa farà tappa poi al coop.fi di Viareggio, dove dall'11 al 14 maggio sarà possibile effettuare controlli dermatologici gratuiti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Ritmo 80 presenta
14: Good Morning Forever Young
13: con Marco Corona e Marchino.

0: momento del disco dei Marchini.
1: Fame dentro la mia pancia, come va a finire se esagia? Non so cucinare, managgia. Se non lavo piatti poi mia madre mi... Avrei voglia di un biscottino, sì. Uno spuntino cioccolatino, non un piatto ricco. Se potevo cucinare un casino. Ma bella, che fame è questa? Qual è la differenza tra fusilli e pasta? Oggi a pranzo c'era una brutta minestra. Vado a fare la spesa alla coppia a destra. Dritto, fino al reparto, con il carrello, dolce o salato, vabbè. Non conta quanto costa, se dolce non è, lui non piace a me. All'improvviso vedo, ma io non ci credo. Cosa? Quindi sono reo.
2: Io reo! Io belli, io buoni!
1: È rimasta dietro, oppure quelli a tubo. Ma la cassa è chiusa, all'ultima c'è fila, quasi quasi li rubo.
2: No, no, no!
1: Senza il portafoglio.
2: E quindi?
1: In cerca di un reo. Io mi sento un po' affamato.
2: E quindi?
1: Alla fine del giorno. Quanto sono affamato. È la fine del mondo.
2: Non l'ha fregato neanche
1: io. Io sono a dieta da maggio.
2: Da maggio?
1: L'anno scorso ma mangio.
2: Ma mangio?
1: Fuori dal frigo. Ho scritto scemo chi mangia.

0: ma questi biscotti Oreo non mi sono mai piaciuti, devo dire la verità.
1: Hanno un sapore strano, però adesso sono anche in versione slim.
0: Slim?
1: Più leggeri, costano di più. Sì. Okay. Cioè, c'è di meno pasta, però costano di più.
0: Va bene, a tra poco!
2: Good morning, Forever Young! Yeah,

0: che ci piace molto.
1: A te molto. Però scusa, si è scomodato anche Francesco De Gregori.
2: Certo. La storia siamo noi. Nessuno si senta offeso.
1: Allora, lui lo sa?
0: Non lo sa, Francesco. Signor De Gregori, io le chiedo scusa se usiamo la sua canzone,
1: che è un capolavoro,
0: per siglare la nostra rubrica, che invece di capolavoro non ha nulla.
1: Non ha nulla, però abbiamo fatto qualcosa di carino, no? Nei nostri 16 anni insieme.
0: Allora, attenzione,
1: sì.
0: Attenzione, perché è venuto fuori una storia molto importante,
1: cioè
0: dall'Università di Wisconsin, una storia, uno studio,
1: sì.
0: Uno studio.
1: Però non dire ripetere l'università
0: Wisconsin,
1: perché mi hai lavato.
0: Scusi, nello stato di
1: Sì.
0: Secondo il quale.
1: Mi piace perché sei chiaro, se qualcuno vuole andare a trovare la fonte, se questa notizia esiste.
0: Ah, ma comunque è facile, va su Google TV. È vero che chi scorreggia spesso sarebbe più intelligente? Adesso. Il professore Isaac Steinberg avrebbe cercato di spiegare i fattori che determinerebbero questa sua teoria, dicendo che tale fenomeno, la scoreggia, sarebbe dato dall'aumento del potenziale elettrico dissipato nelle cellule nervose.
1: Questa è la sua giustificazione scientifica.
0: Scientifica. Io vorrei sapere, signor Isaac, lo studio.
1: A parte si chiama Isaac.
0: Lo studio che hai fatto.
1: Sì.
0: Cioè, te per anni hai monitorato gente che scoreggia, capito? Quindi se in questo momento voi fate un lavoro brutto, pensate a questo signore, che lui per anni ha
1: ha
0: monitorato tutte le scoregge. Ma pensate, scusi, lei vuol fare la cavia, che devo fare? Si mette degli elettrodi qua nella testa e mi scoreggia.
1: Sei sicuro che nella testa gli elettrodi?
0: Sì, per dei controlli. E mi scoreggia. Va bene.
1: Sì, ma scusa, a parte che ci sono dei cibi che aiutano.
0: Ti immagini? Vado a lavorare.
1: Che
0: ciao cara.
1: Che giornata di merda.
0: Ma pensa, nel suo studio la gente entra, che cazzo, da un po' d'aria però. Diamo un po' d'aria al suo studio. Oh, si sta.
3: Good morning, Forever Young.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: signori e signori,
1: e anche signorine,
0: la storia di Corona. Scusa, c'è solo la storia di Marchino. No, allora, stavamo parlando di farmacia, sì, di un episodio di uno che è entrato e ha fatto quell'opino di semidia, i profilattici extra large. Invece, okay, la storia è ambientata a San Marino, San questa Marino volta. Me l'ha raccontata un amico che era presente, era in fila, no? E davanti a lui si presenta un signore sui 50 anni, arriva alla cassa. Alla cassa però non c'era una donna, c'era un uomo.
2: Okay.
0: Un uomo che secondo me, adesso vi metto già le mani avanti, per me potrebbe fare Zelig.
2: Va bene.
0: Perché è uscito con una battuta dopo la richiesta di questo signore sui 50. Era lì, arriva alla cassa, senta, buongiorno, sì, vorrei un pacco di lenti, perfetto. Quale vuole? Quelle graduate, perfetto. Gli dà un pacco di lenti, e mi dà anche un pacco di profilattici. La risposta del farmacista è stato: come, non la vedi?
2: Non l'hai capito.
0: Non l'hai capito. L'ha preso le lenti e poi i profilattici. Come, non la vedi la cola? Perché c'era la battuta in dialetto?
2: Ah, sì!
0: Come, te la vedi? L'hai capita? No, no, no, si capisce che non l'hai capito. Si capisce che non l'hai
2: capito. Non l'ho capito.
0: Non l'hai capito.
2: Vabbè.
3: Fuori onda.
2: Perché no, lento che andava lento. Le lenti degli occhi.
0: Sì, sì.
2: Ah, ho capito. Forse ho capito.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino!

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein

0: dov'è che ho
1: preso? Sì, esatto, adesso hai perso quanti ne abbiamo fatte.
0: E lei.
1: Allora, metti X. Ce ne mancano due e abbiamo fatto 20.
2: Noi adesso ce ne andiamo. E perché parliamo così vicino al microfono? Perché c'è la cosa. Cosa, dimmi, ragazzo, dirà che dorme.
3: Ma come? Ah, perché scusate, nello stabile qui vicino a Ritmo 80 c'è una ragazza che ieri ha fatto un po' tardi e ci ha chiesto, potete fare più piano?
0: Esatto, era messo
1: non ci siamo
0: sul divanetto.
1: Esatto, non ci siamo.
0: Neanche mai. È una bella ragazza.
1: Quindi no, fermo. Buono. Noi ricordiamo solamente che i Marchini con la K tornano domani a partire dalle 6.
0: Esatto, ciao, buona.
1: No, che buonanotte. Buon proseguimento, buona giornata.
4: Marchini via.
5: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche...

0: dal 1981, The Cars, Shake It Up. Shake it up. Shake it up. Shake it up. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9:01.

0: Hai ascoltato Sabrina Salerno, Sexy Girl e Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
2: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
1: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato a ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore, Yannick Sinner atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner vince di fino 6-3, 6-4 e commenta:
4: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatte.
3: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin, sorridono anche Bellucci e Cobolli, il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in 2 set, i due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante, e ancora a completare la festa nel maschile c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri: Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka fuori contro Kirstea.
1: Ed è tutto, più tardi.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
7: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

corri regia, forza forza, qui sta per partire un altro felice weekend. Devi sbrigarti, i nostri amici ascoltatori sono già belli che sintonizzati. Ciao amici di Ritmo 80, io sono Grimilde e sono pronta a regalarvi un po' di vibes positive per questo weekend. Dunque siamo pronti per partire con un grande pezzacchione, un pezzacchione che conosciamo tutti. Tirate sui telefonini, accendete le torce e soprattutto caricate su quelle gambe, perché si saltella. Arriva Vasco Rossi, Rewind. Hey,

quasi un inno per molti di noi, il meraviglioso brano dei Righiera, No Tengo Dinero. Ma non intristiamoci, perché è arrivato il momento di cantare ancora più forte. È arrivato il momento del Gatto e la Volpe di Edoardo Bennato.

0: Star di Orro e Elvis Crespo. E così concludiamo questa splendida puntata di Felice Weekend in nostra compagnia. Non vedo l'ora di riavervi qui sintonizzati su Ritmo 80 per un altro Felice Weekend. Ciao dalla Grimilde, baci!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 piace a loro, conviene a te.it.

0: Your feet are stomping and the jam is pumping. Look at it, the crowd is jumping. Pump it up a little more.
1: Era il disco di ora, Technotronic, Pump Up the Jam. Un disco di allora con i suoni di ora.
2: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiani e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo, ricercato dai carabinieri, era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
7: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nel weekend alle 20.
7: In versione extended full show.
8: MasterCheck. MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 10 maggio 2026, 130° giorno dall'inizio dell'anno. Auguri a tutte le mamme.
6: Mia mamma ha sbattuto la testa e ha perso la memoria.
7: Adesso gli devo spiegare di nuovo.

0: Il pensiero positivo.
1: La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini.
2: E allora mia ragazza mi ha lasciato, lo devo capire subito che era matta. La prima volta che abbiamo fatto l'amore si è spogliata, ma spogliato mi fa, usi qualcosa? Il pisello, che devo usare?
0: Le frasi del cinema.
3: Ero a pezzi quando è morto mio nonno.
4: Oh, mi dispiace, com'è morto?
3: Seconda guerra mondiale.
4: In battaglia?
3: No, mentre sciava nel Vermont, ma all'epoca c'era la guerra.

0: proverbio.
1: Una ferita fa male ma guarisce. Una cattiva parola fa male per sempre.
2: Dimmi le parole, tirchia. Buciarda.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Una signora rientra a casa dopo una visita medica. Va dal marito e gli fa: caro, ha detto il dottore che per farmi passare l'esaurimento dobbiamo andare un mese in montagna, un mese al mare e un mese in campagna. Dove andiamo per primo? Da un altro dottore.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Cube, Prince of the Moment. Prince of the Moment. Dal 1987, Michael Jackson, Bad. Dal 1988,

0: ascoltato Duran Duran, Girls on Film e Grace Jones, I've Seen That Face Before.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Ritmo 80, la radio Forever Young. Benvenuti ancora una volta in Felice Weekend. Ciao a tutti da Marco Greco. Iniziamo subito con la nostra sequenza musicale. Si parte subito con un pezzo meraviglioso di Fiorello. Esattamente.

di Paul Johnson, a hit del 1999, che raggiunse il primo posto nelle classifiche dance in moltissimi paesi con questo ritmo irresistibile. E poi questo loop di pianoforte è diventato ormai leggendario, decisamente una delle canzoni che io ricordo con più affetto. Un'altra canzone che mi piace molto è

7, un classico degli anni 90, una delle prime fusioni tra il rap e la dance, il cosiddetto hip house del periodo, e resa celebre anche dalla voce di Captain Hollywood e questo ritmo che ha caratterizzato praticamente un decennio, forse la fine del veramente la fine degli anni 80, con questo che è diventato tutt'altro. Insomma, con questa chiudiamo una di quelle canzoni che mette più euforia, decisamente perfetta per questo appuntamento di Felice Weekend. Ciao a tutti da Marco Greco.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Phil Collins, Two Hearts e Elton John, Crocodile Rock.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classica

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
2: Face to Face.
3: Ritorna qui su Ritotante, un altro appuntamento con il Face to Face. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Quattro motivi da confrontare nel nostro programma di oggi. Cominciamo subito con un brano del 1992 di Double U. E dal 1979 un grande successo per Casey and the Sunshine Band. Andiamo subito all'estate del 1992. Arriva in Italia un cantante inglese di origine australiane. Lui si chiama William Narain. I suoi produttori italiani gli attribuiscono lo pseudonimo di Double U, con cui diventerà famosissimo grazie a questa canzone. Si chiama

1992 abbiamo ascoltato Please Don't Go per Jabouliou. Era un motivo originale? Assolutamente no. Andiamo indietro nel tempo di un po' di anni, esattamente al 1979, quando una delle band più famose del Miami Sound, Casey and the Sunshine Band, incise questo motivo, ovviamente intitolato Please Don't

Ed erano questi i due dischi allo specchio di oggi, uno in versione dance e l'altro ovviamente nella versione originale, dal 1992 W e dal 1979 Casey and the Sunshine Band. Il nostro appuntamento continua qui su Ritmo 80. Ancora un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando il nostro face to face. Le nostre canzoni a confronto a questo punto si fermano al 2004 per un motivo del DJ Eric Price. E dal 1982 un meraviglioso motivo di Steve Winwood. Ma andiamo con ordine. Nel 2004 il DJ svedese Eric Price campionò il motivo del buon vecchio Steve Winwood che, ascoltatolo, ne rimase talmente ben impressionato che volle addirittura ricantarlo. Il motivo in questa nuova versione ebbe un successo straordinario e per 5 settimane fu in vetta alla classifica inglese. Lo riascoltiamo, Eric.

Mario DJ svedese Eric Price con Call Me, ma andiamo subito a proporvi la versione originale di questo brano. Cambia il titolo e cambia l'anno. Dal 1982, Valerie, per il mitico chitarrista inglese Steve Winwood.

0: Grassy Winwood con Valerie dal 1982, mentre dal 2004 abbiamo ascoltato la versione remixata dal DJ svedese Eric Price e ricantata dallo stesso Steve Winwood. Abbiamo concluso per quest'oggi il nostro appuntamento con Face to Face, ritorna qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocila, vi aspetto come sempre qui per il nostro prossimo appuntamento con le canzoni allo specchio. Ciao a tutti!
1: Segnala il tuo disco Face to Face,
2: SMS
1: 388-6576-123,
2: email
1: diretta at ritmo80.it.
3: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dal 1987, Rick Astley, Whenever You Need Somebody. Dal 1980, OMV, Electricity.

presentato Eurythmics, Sweet Dreams e Giorgio Moroder, Chase. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Linea avvertenza.

0: Roberto.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Ritmo 80, la radio è quella vostra, quella che sta suonando ovviamente. Io sono Sabino Pastore, si parte! Ma non sono solo, altrimenti da solo non potrei pensare a tutto, scegliere i dischi, parlare con voi, suonarli anche mi sembra un po' troppo, e quindi lascio questa incombenza, che è una cosa meramente materiale, lavoro di bassa manovalanza, a Davide Ferrarini, che è dall'altra parte, che è pronto per suonare il primo, è di DB Boulevard, si chiama Point of View.

chiaramente, visto il periodo in cui è uscito il disco di LMC, ha fatto tutte le cose in ordine, nel senso magari pagando i diritti, perché la melodia è di un vecchio disco di Whitney Houston, mentre il basso è quello di U2, With or Without You, e anche la musichetta sotto, insomma. Però c'è stato un periodo in cui c'era veramente deregulation totale, cioè tutti campionavano tutto e nessuno poteva dire nulla. Per esempio, mi torna alla mente un vecchio disco del 1989, di cui conservo una copia personale in vinile, che è un disco di De La Soul, che si chiama 3 Feet High and Rising, quello in cui c'era Me, Myself and I, per capirci, ed è fatto tutto rubacchiando qua e là e nessuno ha detto nulla. Quei tempi non torneranno più, ma torna qui nel pomeriggio di Ritmo 80 un disco che suoniamo spesso, Shaft,

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

anche oggi abbiamo messo la canzone d'amore di D'Ordinanza, perché il disco di Fargetta in fondo quello è, no? Si chiama Your Love e racconta di una che non si accontenta mai, nel senso che l'amore di qualcun altro non è mai abbastanza, e quindi va bene così. Fargetta, Your Love, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e questi sono Cappella, Move On Baby.

Sicuramente l'avete ascoltata un sacco di volte, sicuramente l'avrete apprezzata, se avete gli anni giusti probabilmente l'avrete anche ballata, ma molto probabilmente non vi siete mai fermati a riflettere sul fatto che questa Ride in the Night è fatta da un progetto che si chiamava, si chiama ancora, non ho idea, Jam and Spoon, che poi alla fine è, diciamo, marmellata e cucchiaio, che rimanda a una colazione abbondante che c'entra pochissimo, ma forse c'entra anche qualcosa con le notti in discoteca, sai, poi dopo quando finisci un po' di colazione serve sempre. Vabbè, bene così, Jam and Spoon, Ride in the Night.

Jennifer Lopez, che stabile nella classifica degli artisti che va bene per tutte le stagioni, nel senso che ha raggiunto quel grado di notorietà e di personaggio che ormai praticamente Jennifer Lopez può fare due concerti all'anno oppure un tour ogni 5 anni e comunque fa sempre sold out perché è un personaggio di quelli veri. È anche brava, molto brava. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, ora Wakefield, Think of You.

0: download your app.
1: I'm the party application rocking just like that.
0: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Dunque, facciamo un gioco, facciamo così. Immaginate di essere nati negli anni 70, dai, in modo...

17, dovevate avere 17, 16, 18, 15 da quelle parti, ok? Allora immaginate di essere lì e di sognare davanti a Dirty Dancing, il film dell'87 appunto, che narrava di questa storia di un amore romantico, i genitori che non erano d'accordo, di questo ballo finale su quel disco che poi Black Eyed Peas hanno preso, rismontato e rifatto in questo modo, no? Vi crolla un mito, però questo è più bello, devo dire. Black Eyed Peas, The Time of My Life, no? Il disco che era la colonna sonora di Dirty Dancing rifatto da Black Eyed Peas, ora Bob Sinclair.

0: Nell'estate 1999 si ballava da paura questo di Bob Marley. Bob Marley già non c'era più, questo lo sapete già. Il disco è The Sun is Shining e l'abbiamo riascoltato oggi nell'appuntamento dei ballatissimi. Io sono un attimo distratto perché sto guardando qualcos'altro, chiedo scusa per questo, ma devo solo salutarvi a questo punto. Da parte di Davide Ferrarini che è dall'altra parte, e vi saluto anche da parte mia che sono Sabino Pastore. A domani alle 14, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, True Blue. Dal 1987, Breakfast Club, Ride on Track. Dal 1984, Depeche.

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Good morning forever young.
3: Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: chiusura. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
5: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
6: Datura Club 90s.
7: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
8: Datura Club 90s.
9: Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
10: Datura.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, di Detroit Spinners, It's a Shame.
1: It's a shame the way you mess around with your man.
0: Dal 1987, Living in a Box.
2: I'm a living in a box.

0: Face to Face e Zucchero Pippo.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo su Ritmo Time.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se anche voi sapete cosa significa riavvolgere il nastro di una cassetta con la penna Bic e se ricordate le merende con il soldino, i paninari e le Timberland, allora fate parte di quella generazione che ha vissuto momenti bellissimi. Sono Tommy Venturini e anche per quest'oggi sono pronto per sbloccarvi un po' di quei ricordi. Tra poco vi riporto sulle spiagge della California, lì dove una bella e prosperosa Pamela Anderson agli inizi degli anni 90 correva al rallentatore, diventando un po' il sogno irraggiungibile di tanti maschietti. Prima però parleremo di un pallone leggerissimo, talmente leggero che bastava un soffio di vento per farlo volare in un'altra città. Il Super Tele, subito un disco e poi vi sblocco un ricordo su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: C'era un tempo in cui bastava un pallone da pochi spiccioli per divertirsi. Il Supertele. Lo compravi all'edicola, bastava alzare gli occhi, infatti, e lo vedevi lì, appeso nella sua retina tra giornali e ciabatte da mare. Ed era disponibile in tanti colori, ma soprattutto era leggerissimo, come una piuma. Bastava un soffio di vento per farlo volare ovunque. E non servivano campi regolamentari, bastava un cortile, una strada poco trafficata, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi. Bastava un calcetto appena più forte per vederlo schizzare via come un razzo impazzito. Tiravi diritto e lui prendeva un effetto inspiegabile. Finiva sotto una macchina o peggio ancora sul balcone della signora che usciva in vestaglia, bigodini e lo sguardo arrabbiato. E tu già lo sapevi. Addio pallone!
2: Ragazzi, è mo' buco sto pallone.
1: E a volte bastava un sassolino appuntito, un cespuglio di rose, un cane curioso e puff, addio pallone. E tu stavi lì a guardarlo mentre si afflosciava lentamente come l'entusiasmo che avevi avuto fino a qualche minuto prima.
3: Ragazzi, oggi vi volevo dire che il mio pallone si è bucato, guardate, tutto sgonfio.
1: Quando si bucava provavi a ripararlo con lo scotch, ma spesso non funzionava. Però quante risate ci siamo fatti! Partite su campi sterrati, squadre improvvisate, regole inventate al momento, con quel pallone che sembrava avere una vita propria. E se oggi qualcuno te lo tira, anche da adulto, tu corri! Perché il Supertele non si rifiuta mai.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Se avete vissuto gli anni 90, non potete non ricordare Baywatch, la serie che ci ha fatto credere che per diventare un bagnino servissero solamente addominali scolpiti, un costume rosso attillato e la capacità di correre al rallentatore mantenendo al tempo stesso un'aria seriosa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno amici.
2: Benvenuti alla nostra scuola. L'anno scorso circa 17.000 persone sono potute tornare sane e salve a casa dal mare perché i guardaspiaggia di Los Angeles hanno salvato la loro vita. Prenderete confidenza con le tecniche di salvataggio, con l'attrezzatura, la respirazione bocca a bocca e altro ancora.
1: Perché ogni giorno sulla spiaggia di Baywatch poteva succedere veramente di tutto. Incendi, inseguimenti, salvataggi spettacolari. E comunque in qualsiasi situazione l'importante era correre. Ovviamente ad rallentatore, ma anche lanciare sguardi intensi e uscire dall'acqua con i capelli perfettamente asciutti.
4: C'è un'urgenza improvvisa davanti alla 24. Ci sono molte persone in difficoltà.
5: Qui è 209 Lincoln, sono a 68 Torretta 26. Chiama tutti i soccorsi.
6: Siamo vicini alla zona, rispondere codice 3, Torretta 24.
1: Con il sole sempre perfetto e queste onde da cartolina, ogni episodio di Baywatch era un mix esplosivo, fatto di inseguimenti in acqua in gommone, barche che esplodevano all'improvviso e anche salvataggi in elicottero, anche se a 2 metri dalla spiaggia. E il tutto era condito con delle musiche epiche che facevano sembrare ogni intervento una missione per salvare il mondo.
7: Sono CJ.
1: Baywatch è andato in onda per 9 stagioni ed è stato distribuito in oltre 200 paesi e ha consacrato personaggi come David Hasselhoff e Pamela Anderson.
7: Quella ragazza la riconosco, quella è la guardaspiaggia dell'altra mattina.
8: Vado a prendere la mostarda.
7: Un momento, ma perché la tua giacca è proprio là?
8: Beh, l'ho appoggiata lì, per caso.
7: Non è che tu stai pranzando con lei?
8: Ma cosa ti fa pensare che sto pranzando con lei?
7: Dennis, i piatti sono arrivati, si raffredda. Oh, santo cielo, come hai potuto farmi una cosa simile? Siamo in luna di miele. Lei è sua moglie!
1: Tutti avremmo voluto avere il fisico di Mitch, il capo bagnino che non suda mai, sempre pronto a salvarti la vita o a darti una pacca sulla spalla e un consiglio esistenziale. E tutti quanti avremmo voluto avere in giardino una torretta, anche se abitavamo a Bergamo Alta.

0: che il Rallenty era stato utilizzato principalmente per risparmiare sul budget. Una corsa sulla spiaggia da 30 secondi riempie tanto tempo prezioso in una puntata. Era un trucco, ma è diventato il marchio di fabbrica della serie. E anche per oggi siamo arrivati al termine con Ti sblocco un ricordo. Tommy Venturini vi saluta ma vi dà appuntamento a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida da su piacealoroconvieneate.it.

0: eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1980, Narada Michael Walden, Tonight I'm Alright. Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1986,

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Smooth Criminal e Art of Noise, Peter Gunn.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie
1: 2000.
0: Due file degli anni 2000.
2: Take it easy, cause there's no stress.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio.

0: nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1985 George Michael, I Want Your Sex. Dal 1987 Pet Shop Boys, It's a Sin. Dal 1985 Sandra, Maria Maddalena. Questi ed altri straordinari dischi su It.

0: Madonna, Love Makes the World Go Round e Lip Sync, Funky Town.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Masterjack 90.
3: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
4: Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nei weekend alle 20
4: in versione extended full show.
5: Masterjack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile. Loro conviene a te.it.

pronti per la lunga da capo. Quasi pronti per la lunga, ancora un pezzo, non farmi ridere, Dennis Jack, e comincia Master Check 90, la lunga, la lunga.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Checo, you're ready?
3: Dove sta?
2: Daniel's here.
4: Checco Corvace e Daniel's Jack presentano
5: Master Check
4: 90,
6: l'enciclopedia della dance.

0: Questo bel puntatone, bello lungo lungo anche quest'oggi, con un sacco di bella musica dei primi del 90, poi sfociamo anche nelle prime sonorità dei 2000, poi abbiamo stilato una bella playlist. L'ho fatto io?
1: No,
0: l'ha fatto Dennis Jack. Cosa ci metto io? Il mio talento, la mia voce, il mio saper fare, meno male che esisto.
2: So già che mi metterai pernacchie, vaffanculi vari, va bene, va bene.
0: Joy Salinas con Mystery of Love dal 91. Welcome everybody. Welcome. Questo è Masterchef 90 e questa è la nostra energia.
2: Mi sono fatto male. Yo.

0: robe un po' fighe cominciano a piacergli.
1: Mi è piaciuto.
0: Vabbè, avrò Meduza, trio britannico la cui vocalist risponde a nome di Isabel Futtuoso.
2: Quella che ha un certo punto è talmente futtuoso che si è preso un... vai, va bene. Non ho detto esplicitamente cos'era. Isabel Futtuoso. Vabbè, dopo questo pezzo futtuoso arriva una cosa ambigual, molto ambigual.
0: Party Night degli Ambigual dal 97. Adesso potrei anche far finta di ricordarmi a memoria il pezzo.

0: Tato Cal featuring Music Mind. Questa era una canzone stupida, ma stupida, ma in quanto stupida, come tutte le cose stupide, semplici, anche troppo, era troppo figa. Disco Figa è stato anche rinominato Disco Figa, Let's Keep the Disco Figa. Anche un po' gnagna. Figo, andiamo avanti, figo. E adesso arriva una vera strafiga, Jennifer Lopez, Waiting for the Night, dal 99. Come ha detto Lopez, proprio very American English style, very Cambridge, veramente. Bravo, check, bravo. Aspetta che mi bacio, posso slinguarmi da solo. Brano originariamente registrato dal trio femminile statunitense Tree Party, che nessuno ha notato, perché una è partita, l'altra pure, prima che poi la Lopez ci mettesse le mani, ma soprattutto anche le ciappette. Che belle ciappette che c'ha le Lopez, mio.
1: Porca gioia!

0: titolo piuttosto complicato. Ah. LMC sì. versus YouTube con Take Me to the Clouds Above. Vabbè, fatemi l'acqua, perché sono stato bravo al primo colpo. Del 2003, la song è una cover di How I...
1: Aspetta. Da capo.
0: La song è una cover di How I... non mi viene.
1: Da capo.
0: How Will I Know di Whitney Houston con la base di Willow Without You. Vabbè, tutte ste robe scioglilingue sto giro degli YouTube. E poi è venuta fuori questa bellissima Take Me to the Clouds Above. L'ho detta per la seconda volta. Tutta di un fiato, tutta di un botto. Andiamo avanti dopo. Andiamo avanti dopo averli ascoltati. E arrivano i Run DMC con Praise My DJ del 90.

0: era David Morales con uno dei pezzi che probabilmente ne hanno tracciato la storia, di grande producer, di artista eclettico di fama mondiale. Vabbè, Daviduccio mio
1: Morales della favola.
0: Ascoltiamo quella cosa che ci permette di ascoltare in chiave remixate lo peperoncino, l'anduia, questa parte calabrese che è venuta fuori. Ascoltiamo quella parte che taglia in due il nostro appuntamentone e fondamentalmente ci permette di ascoltare una versione moderna di un pezzo reinterpretato, quindi ho un po' di paura, sono spaventato, perché è una delle mie preferite in assoluto. Vabbè, Be My Lover secondo Like Morgan nel Remix Today.
2: Masterchef 90 presents
0: Remix Today. Enga.

0: notte che non la canta evidentemente Melanie Thornton, per evidenti motivi, perché purtroppo ci è venuta a mancare in un incidente aereo un bel po' di anni fa già. Sono quelle reinterpretazioni che mi lasciano un po' perplesso. Poi è stata anche distribuita ad un'etichetta ragguardevole, di quelle importanti che si fanno notare quando lanciano un pezzo. Grazie, like a Morgan, grazie. Ci prendiamo una promo pausa. Io, sai il detox che mi prendo per la dieta? Mi faccio 7 fiale per disintossicarmi da questa cosa e torniamo fra molto con la nuova seconda parte, nuova comunque, vabbè. E torniamo soprattutto con un po' di classi, gli Snap con Mary Had a Little Boy. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack. Come back soon. Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tornati in Masterchef 90 dopo la pausa con Snap, Mary Had a Little Boy dal 90, canzone definita, insomma, dei più in quel periodo, tecnicamente mezzo tempo, né troppo andante, né troppo leggera, né troppo pop, né troppo dance, poi una di quelle cose proprio da viaggio. Io consumo i giga su YouTube ascoltando questa qua, perché puntualmente non la scarico, ma voglio di sentirla, quindi mi faccio quei pezzoni di Adriatica con Mary Had a Little Boy, piuttosto che Exterminate. Un giorno dovremo anche mandare Exterminate, se non l'abbiamo già fatto in Masterchef 90. L'abbiamo fatto, Dance Jack, abbiamo mandato Exterminate. Come al solito, sei offuscato dei LED nel cervello.
1: Va bene, dai.
0: Adesso arriva Nina con I'm So Excited dal 98, vero nome Nina Baldrige, ed è una cover di un brano delle Pointer Sisters. Fai una roba, fa sì che Mary Had a Little Boy faccia la melodia di I'm So Excited, e quindi mischiamo tutto in questo minestrone, tutto dance anni 90. Fai.

Brothers con La La La dal 94. Bravi, gli Allo Brothers su Mastercheck 90. E adesso arriva Glam with Pete Burns con Sex Drive del 94, anche questa qua. Scomparso purtroppo nel 2016, Pete Burns è stato il frontman dei Dead or Alive, per intenderci quelli di USP and Me. Round, round, baby, round, round, rush round, no, rise round, sì. Tra i suoi traguardi c'è anche la partecipazione al Big Brother del 2006 nello UK, quando mi si è presentato la giacca di pelle di gorilla, che voleva fare un po' di orangotango con i maschioni, perché era un po' di là, un po' di qua. Poi si è anche operato 400.000 volte per sembrare una donna, insomma. Grandissimo artista, complimenti a Pete Burns. Vabbè, Glam and Pete Burns con Sex Drive al 94.

Dal 98 sospito in Patrizia Salvatore. Adesso arriva Sandy con Bad Boy. Sandy, fai una cosa, Sandy. Sandy, Dennis Jack, fammi un mixaggio dell'amore. Okay.

0: Fu Fabiola con Play the Song dal 95, gruppo diventato piuttosto famoso in tutta l'Europa in quegli anni, non tanto per le tracce ma soprattutto per il modo di vestirsi nei live, che fa più schifo di quello di Dennis Jack. Quindi immaginate, lui trash, loro peggio. E comunque, insomma, vi facciamo anche magari vedere qualche video, fai la roba, posta qualche video di Fu Fabiola nella nostra pagina ufficiale Masterchef 90, che tra l'altro vi ricordo è assolutamente a vostra disposizione perché possiate interagire con noi. Va bene, andiamo avanti. Tutto questo bel andare musicalmente parlando, belli sostenuti, ci dà l'opportunità di presentare il Mega Mashup of the Week, altre 5 tracce che come al solito proponiamo in chiave fusa fra loro, così da determinarne una unica che saremo pronti per godere con voi. Daniels Jack Mega Mashup of the Week.
1: Masterchef 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Abbiamo ascoltato nel mega mashup di questa settimana Antico con Win and Freedom, Fargetta con Music is Moving, bellissima, Datura e Billy Ray Martin con Mystic Motion, Usura e Datura con Infinity. Abbiamo chiuso il mega mashup con Scooter e Hypa. Io ho una chicchetta recente di Scooter, quella dove risponde in tedesco in macchina. Si chiama Scooter and Finch Bass Drum. Mettila dall'inizio perché parte col... perché poi ad un certo punto, ve la racconto, in pratica fa una sorta di telefonata classica tedesca moderna. E allora tra loro parte anche, come dire, il chiacchiericcio. Come stai? Niente, ho tirato fuori una cosa che ha un po' di drum. Facciamola sentire.
1: Yo, I Finch, here's HP. Ich hab noch mal so ein paar Gedanken gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall...

0: puntata, grazie a tutti per averci seguito così numerosi. Ciao da Cecco Corbace, saluta la scooter Dennis Jack.
1: Ciao
2: Master Check 90. Ciao a tutti con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: Il mixato più lungo d'Italia.
2: Start.
1: Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Beppe Matelei.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con Sdin Italia.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare ritmo. Sarai tu a vibrare.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80.
1: 388 6576 123.
0: Anche messaggio WhatsApp.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse e il mondo appare diverso da quassù. È il 1989 ed esce L'attimo fuggente. Lo stesso anno viene pubblicato uno dei primi dischi Latin House di sempre, Salsa House di Richie Rich.

21 anni dopo, alcune parti di questa traccia vengono ricantate da Adiva, con i suggerimenti di Tony Humphries. La sua voce si fonde perfettamente con il beat sensuale e la bassline funky e fa sì che Respect diventi una hit house in tutto il mondo. Nel 1990 i mondiali di calcio in Italia sono la prima trasmissione televisiva della storia in alta definizione. Nello stesso anno, sempre in Italia, i 49ers

Su ID Records esce To Blind to Sweet di Kim Sims, prodotto da Steve Silcarly. La traccia, molto raffinata, diventerà presto mainstream e negli anni a seguire un classico della house music. House.

1996, quando Danny Tenaglia remixa una traccia dell'americana Vanessa Da Who, che oltre ad essere una cantante e autrice delle proprie canzoni, è anche ballerina, poeta e visual artist. Nel 1989, mentre la Nintendo lancia sul mercato il Game Boy, esce un vinile bianco, ovvero non ufficiale, che contiene una particolare rivisitazione di Pacific State, degli 808 State, con l'aggiunta di un sample vocale riutilizzato centinaia di volte negli anni successivi. Il progetto si chiama Needle War.

0: 2002, nelle piste house delle discoteche europee, si balla Shine On Me, del progetto Crazy Cats, dietro il quale si cela Eric Miller, conosciuto anche come E-Smooth. La parte cantata è affidata a Andrea Love, una delle voci più belle della house music.
1: Basilda!
0: La side già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.
1: Basilda!
2: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.
1: Living on video.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli.
1: Basilda.
3: This is a sound of sea.
0: Nel 1988, mentre Bernardo Bertolucci, scomparso di recente, vince 9 premi Oscar con L'ultimo imperatore, in Belgio il gruppo New Beat con Felix produce The Sound of Sea. La Sea del titolo sta ad indicare il club belga Confedi, che grazie al successo internazionale di questa traccia fu salvato dalla chiusura.
3: This is a sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

sperimentazione sonora, che nella house music trovava la massima espressione. Tra i principali chimici del genere c'erano gli Yes Express, che nelle loro tracce erano soliti campionare suoni, groove e vocals da dischi del passato, e addirittura anche da trasmissioni radiofoniche e spray per capelli. Tutto questo avviene anche nella particolarissima Superfly Guy. Restiamo negli anni 80, più precisamente nel 1986, quando Raze produce Jack to the Groove, uno dei primi successi house della storia, che l'anno dopo sarà

Night Moves di Rickster è senza nessun dubbio una delle tracce house più belle del 1988. La voce di Charles Stewart si mixa benissimo con l'arrangiamento deep di Rick Siepak, che produce il disco con Steve Harvey. Nel 1993 il narcotrafficante Pablo Escobar viene scovato dalla Polizia Nazionale Colombiana, che pone fine all'impero del criminale più ricco della storia, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi di dollari. Lo stesso anno esce Love for Love di Robin S., il follow-up di Show Me Love, probabilmente il primo caso di disco fotocopia del precedente realizzato con gli stessi suoni e la stessa stesura. La scelta è vincente e il singolo conquista la posizione numero uno in America e in Europa. Negli anni successivi molti artisti della musica dance proveranno a replicare i loro successi con tracce molto simili alle precedenti.

primo vito lucente in arte Junior Jack produce Make Love con lo pseudonimo di Room 5. La traccia viene realizzata con arrangiamenti e parte vocale campionati da Get Down Saturday Night, un disco di Oliver Cheatham del 1983. Il cantante americano è ufficialmente accreditato come featuring e sarà talmente contento del successo ottenuto con Make Love che lo stesso anno collaborerà ancora con Lucente per un nuovo singolo intitolato

0: speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Siamo nel 2001, quando Valentino Rossi conquista il suo primo titolo iridato della classe 500, dopo 19 anni dall'ultimo italiano, Franco Uncini. In quell'anno esce Silver Screen Shower Scene di Felix the House Cat, con il vocal di Miss Kittin. La melodia è campionata dalla versione Special Import Mix di Passion dei The Flirts. Pur essendo una traccia molto elettronica, è considerata un classico immancabile nelle collezioni degli appassionati di house music. Basilda. Basilda.
2: Good morning, forever young.
3: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.